siamo banali quando ci innamoriamo. Oltre questi muri il mondo degli altri, posso sentirne i passi o è il pulsare del tuo cuore, mi perdo nel tuo respiro, è come ascoltare il

vibrare. Forse è davvero la terra che trema. Mi specchio nel tuo sorriso. Dio, come si è

All'obbedienza di chi dorme e in sogno la realtà, in sogno la realtà mi apparve come un'ombra che fatica. In sogno la realtà, in sogno la realtà mi apparve come un'ombra che fatica.

stretto il mio segreto come sta l'argilla al tornio, voltandomi a cercare i miei ricordi o il mio ritorno, vedevo la città

Questa è la storia di una ricerca di uno che torna a Lampedusa, al centro di permanenza temporanea, a cercare una donna che durante la traversata l'aveva guardato e poi a Lampedusa li avevano separati perché non erano parenti, non si conoscevano. E lui, dopo essersi, come dire, integrato, dopo aver trovato lavoro, anche una casa, decide che quella è l'unica cosa che in verità conta, l'unica cosa per cui vale la pena di fare un viaggio e prendere un rischio, andarla a cercare. Di certi posti guardo soltanto il mare scuro che non si scandaglia, mare e la terra che prima o poi ci piglia. E lascio la strada agli altri, lascio l'andare agli altri un parlare che non mi assomiglia. Ma sono già stato qui, forse in un altro incanto, sono già stato qui. Conosco il passo di chi è partito per non ritornare, e si guarda i piedi e la strada bianca, la strada e i piedi che tanto il resto manca, e dietro neanche un saluto da dimenticare, dietro soltanto il cielo agli occhi e basta. Sono già stato qui, in qualche altro incanto, sono già stato qui. E misuravo il passo, che meglio non far rumore quando si arriva, forestieri al caso di un'altra sponda, stranieri al chiuso di un'altra sponda.

se è vero che si pulisce l'onda. E sono venuto qui, tornando sul mio passo, sono venuto qui. A ritrovarmi.

occhi dischiusi come per me soltanto, rifugio al delirio freddo dell'attraversare, occhi che ancora mi sento accanto. Ci siamo perduti qui.

certi posti guardo soltanto il mare scuro che non si scandaglia, il mare e la terra che prima o poi ci piglia. E lascio la strada agli altri, lascio l'andare agli altri un parlare che non mi assomiglia, questo parlare che non mi assomiglia.

che si crei l'esclamazione. Ognuno racconti di sé e si è utilizzato il maiuscolo. E in un triangolo rosso segnaliamo il pericolo di un dire laconico. Lo stesso dire